0: faccio un favore, non mi tocchi il culo.
1: Ma porca miseria, che ti stai toccando?
0: Sono almeno metro da te.
1: Non toccarmi il culo.
0: Ma non c'entro niente io.
1: Ma te l'hai detto dalle coronette, che cosa mi tocca sentire?
0: Non toccarmi